0: Ciao, sei solo.
1: Che cosa stai facendo?
0: Io credo che in silenzio.
1: Capito.

0: Sì, sta per rimanere valid.
1: Copy. Good for.
0: Code for Bridgepoint. Bridgepoint.